si cacciugna e ai dai usciai. Li va mai, cacio mai, cacio mai, li va mai. Dai un vol ma bene lei, non ho le mani. La se di così boiata sogai. E le si cacciugna e ai dai usciai. Li va mai, cacio mai, cacio mai, li va mai.

ide più gioco con l'osso di rex. Moroggion, ciuc, moroggion, piche scive, moroggion. Merco per el, mettigio, a tutto vuoto, non morme.

sono tutti se ne ogni saio. Ut fai a cipolanzi doppe poli a colaio. Ut fa pedicolo psugar ferro giù o sbigen. Ut oiar un copo per poi